giro per queste musica per voi. È una musica che non invecchia chiamare, sempre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me, buonasera signorina, una casetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina tornerò. Il mondo, la luna.

amici europei. Questa è musica per voi, è una musica che non invecchia mai. La febbre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signori.